Nesa o Chatrina? Da men rauch. Chatrina ves tant beselin se lur in cor, un cor. Ma Nesa eils maranghins. A quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duce sco il mel, ma Nesa racra vol spargnares nosce sco il fel. Sco lasen tanter dustox feinstun qua patir fom. Il möz vasura cur les plain o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man, e Nesa pocun rapse fit far nozes cul plavan.

Misteri da Peter Lanzel. Orda ma stüvetta, sün il vel clucer vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuor scho clair? Nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar d'andet scol misterius schfladar d'in crescentuna.

sette le dra, müsli still, da venda no, juppa le di und sette le dra, müsli still, da venda no.

Proverbis. Il paur cu la cioccia rotta e il bof cu la corna croccia tiran via la braiada totta.

0: las novitats der RTR.
1: La banca UBS sovegn vent da Davos da la Commission del Gusedels Centuns. Stan Wawrinka perde sia ultima partita da Grand Slam della Carriera. Adoz resti bel ad Echmiai vel con temperaturas de 30-19 a 25 grads. Da pli de quals temas da Laura dati ossen las novitats de la SIS. Al microfon provus è Corinna Schmidt. Biendi. En la dispita de vart prescriptions de Capital Pissaveras vien la Commission del Cusedels Centuns responsabla an conter a la UBS. Ella propone che la banca gronda stosse girar si es societats affiliadas a l'extrajur con in capital de 50%. Per ils ulteriurs 50% due la UBS de stiar duvrach an prest spezials. Il Consejo Federal, per conter, pretende de segirar las filialas completamente con agent capital. Fin ossa è la pretensión ter radunt 60%. La Commission nomna sia proposta in compromis. Ils imprests duen venir concepits uscia quels funzionien pli spert che ter il collapse della Credit Suisse al 2023. La Stadt de Chalira ha rinforzato al Clom suenter de pli protezione del clima in Svizzera. Danach in Racercia, beneventa in maioritat della popolazione mesiras concretes con la promozione de sanach de Bajetz ad in obligatori de solar. Radunt 2/3 dels domandats vesen in grombe sind de girte las mesiras del clima. In quart ne vese ne gine necessitat per ulteriors pass. Quai resulta da dine recerte data media cun prest 13.000 persunas. Tra las donas è il consentiment per de pli protezion del clima cun 60%, marcanta ben pli out che der ils omens cun 43%. A cun quai all'exterior. Radunt 30 anni, 20 kg rapons american Tupac Shakur è venuto a età giusinina via a Las Vegas, una trattiera de giuraders en il Stadis Uniz, ossa sentenzia in anterior manader da dina genk. El è l'unica persona che in Sakura venide accusata in connex con la morte de Tupac al 1996. L'om aveva già concedito pli dic ch'el sai sesi en il Cadillac del qual al saiez mortal sin Tupac en crudats. La trattiera ha ossa vis sco comprova che l'om de 63 ans è responsabile per la morte del rapunz. Il gesti penal ne anc bic en conoscent. Il gigante d'internet Amazon due eweich manipular prezs. La Commissione de Concurrenza Americana ha per quai inoltra in plant insieme con 22 Stadis Federativs. Tra il plant vai per les facentes con reclamas da Amazon. L'interpresa spon paiach per calur reclama se musse ter certs risultats de cercia ter Amazon. C'è interpresa che sovien la plaza vien decis con ina auktion. Da quelles due Amazon such ons weich tschatscha ad audels prez en il zupa. Il Konzern aia uschia probabel fatsch gudoins de miliardes de duas cifres, comunicescha l'autoritat de concurrenza americana. Amazon refuse les rinfatschas. A conquai en Francia. Là è mort ir l'anterior premierminister Edouard Balladur en la vedicina de 97 ans. Quei a sia famiglia confermà in vers l'agentura de novitats AFP. Balladur è sta l'ultim primminister durant l'era del president François

0: François Mitterrand del 1993 fin al 1995. En l'istoria politica resta el surtout en memoria per vide sia rivalitat con il chef de sia partida Jacques Chirac. Il 1995 era Balladur e en il combat electoral contra Chirac. Quel beva el però pers. In Guaitril Sport Tennis, per Stan Wawrinka SS Ultim Grand Slam della carriera al US Open e fin già suenter la prima ronda. Il Romo ha perso la partita contro l'italiano Matteo Berrettini con 6-7, 6-7 a 0-6. Suenter la partita è Wawrinka veni onorato als organisatore sin il Platz. Avant 10 ans aveva Wawrinka guadagnato 6. Ses terz ad ultim titel der Grand Slam a New York. An unserer Steindister il US Open, Ella Grigiuna Simona Walter anche seine pittere Tirade der sia Premiere en il Tableau Principal del Grand Slam. La giugata der Cuira a pers la prima Runde con Blairs 6 a Jus incontr l'Argentina Nadia Porosca quae con 6 a 4, 6 a 7 a 3 a 6.
1: La Meteo.
0: Oggi dominesce il vento al soleil, c'è e là è magari in 5 nivels, il resto ciao per il settembre. A cura basti oggi per fin 25 gradi, mezzo selva per 30 di schnuff a 23, ed in legge di nota dati intorn 20 gradi.
1: Quai entstate le novità der RTR. Ulteriores informazioni c'è in rtr.ch.
2: Mardi, al 1 de settembre, i ci va in direzione autonna, sbada be converer sul calendar, pilai forse ed in a jacchina. Con ir da porto ora, otto buon'ora, ir sci 28 l'ora più tardi. Adesso una di una scena, belle scia con noi.
1: RTR, dalla Damaun alla Saira.
2: Buongiorno.

0: Let's see si dude schmardi bunura. Ed intanto c'è nuova in dormì a El Jovava, in tutte le novità per Stan Wawrinka e si è fino a passare l'ultimo Grand Slam della carriera al US Open. Per la prima ronda contro l'italiano Matteo Berrettini, il svizzero ha mostrato ormai un trotto ferm tennis con 41 anni, ha però perso loro i punti decisivi. E appunto questo l'ultimo anno profi, che ha annunciato, è per dire che la cintura di Comgia e che era l'ultimo im Grand Slam per el quel ce l'ha ir fin già guadagnà avan precis de jons hai per quai son er un po' più emozional.
1: One of the reason why I kept playing until 41 is to live those moments like you gave me tonight, like you gave us tonight, amazing support, so thank you so much.
0: Moments ti resten i quai un dels motivs ce l'ha jova fin 41 ans i am sper il US Open a Stan Wawrinka guadagnà unia dell'Australian Open e unia al French Open di mena tres Grand Slams al el sin ses conto i sdure er un dels più grands moments della carriera cur ce l'ha guadagnà al double insieme con Roger Federer or als US Olympics a Peking. Moments ci resten per i da Stan Wawrinka ha io sia giaina er no bye bye e tot il buon per to qua ci vegni sco prossimo. Buon dì.

0: In Bunster secund Pincos, les 6:23 e per les 6:23 la domanda delles domandas. Costai veramente col puls.
1: La tensione cresce. Il plagiar è con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10:30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an proxim. Partai con us vostre fotografie dels pli bels moments da ciaccia e la saira, tramtre le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: Erte era il mardi bunura dals prims de settembre, intanto punctles 6:30. Corina Schmidt è pronta con le novità.
1: Ella dispita da vart prescriptions de Capital Pissaveras vein la Commission Lucosels centuns responsabla encontr alla UBS. Ella vuol bein rinforzar las regulazions per obic uscifitsch co el Gusel federal. La Commission nomna sia proposta in compromiss. La Stadt de Cialira ha rinforzato al Clom suenter de pli protezione del clima in Svizzera. Danach in einer Recherche beneventen 2/3 della Population mesiras concretes scola promozione de senachte bajets u l'obligatori de solar. A Persten Wawrinka es es ultim Grand Slam della Carriera al US Open ihr fin già suenter la prima ronda. Il giocatore di tennis Romain ha perso la partita contro l'italiano Matteo Berrettini con 6-7, 6-7, 0-6.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ecco, il lampo è dato per Nuvels, ma uscì spette in martedì con Blair Solai per Grigion, il resto è ciot per settembre, a cui era dai oggi fino a 25 gradi in Surselva di Schno, fino a 23 gradi di Ninja di Nota, oggi verso 20 gradi. In bel martedì giovigiane, un dels grands del Balapetia ha annunciato ieri domani al Noiova in avvenir più per la squadra nazionale Lionel Messi. E a Champi sarà per una reazione, se non perde quella, se vorrà in avvenir 10 dalle 7.

Mardi bunura in 23 minuti is les 7. Io sono in pitch and tip per tutti i miei colleghi e colleghi del lavoro. Ci sono anche forse giusto davanti a schiaffe e stupi, non comincia di. C'è be ma tra reint oz. Con c'è bismante il lavoro. Oz, fissi un buon di per la bella camicia o la bella blusa. Oz ne impe grand e gross qua anti nos calendar al prim di del lavoro de nostra nuova direttura. Benvenuta per noi, Simona Caminada. Buon cominciamento.

In bel mardi, bun'ur in 9 minuts, is les 7 d'in bon temp per discuorer sur de dün dels propcia grons del Balapé, Lionel Messi. I quatcha blers fans de Balapé han pensà, i schon forse rinzic tema, 43 dies de vo al final pers al campionati mondial contro la Spagna, a Lionel Messi dit tschüss. Il 8-double vengiader del Ballon d'Or ha fatto qua ir complets vare emozionals via medias sociales. 207 jös a Messi o va per l'Argentina i fat plagiair ir a blers fans neutrals i qua sunt tot il mond i clerce qua allora ir pisera per reaktion. So si scrive per esempio la Gazzetta de Sport per la Casa Olé, grazie Leo, tu sarai eterno e l'equipe in Francia mette als Agents Plate de Messi il center oz, e non ha più nulla da dare i grandiosi juventi giovaders spetten osa per nier. Ed in Spagna scrive al Mundo Deportivo grazie Messi per mince dribbling, mince pass, mince gol. I clerici ir als commentari sui social media namang. L'ultima volta c'è una guardata su Instagram, ho so buonura deren tutte le reazioni pro 893.000 incredibile er quai. Mossa quanto importante c'è Lionel Messi eso era per il Balapé e no svizzers va del rest in lo in tot speciale in quella storia als c'è blers nu san forse al prim gol per l'Argentina a Messi fat del 2016 qua a Basilea qua è stata in giù d'amicizia contro la Croazia con desdot ons es qua è stata il vive desdot ons la il loro mo al numero 19 sulla Rhein. Io se tempo per blere otras novas e belles robes.

0: Vus al puls de la musica. Dal Semper Verd. Suril Hit. Finter la scovrida. Uscivaria scola vita.
1: In 3 minuti le novità delle 7. Bel martedì.

0: Las novitats der RTR.
1: La banca UBS, so wie im Wendt der Davos de la Commission del Gusedels Centuns, Stan Wawrinka perde sia ultima partita del Grand Slam della Carriera, ad oz resti bel ad ech miaivel, con temperaturas de 30-19 a 25 grads. De pli de quals timas da Laura, dati os en las novitats della set, al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. En la dispita de vart prescriptions de capital pli severas, vien la Commission del Cusedels Centuns responsabla en conter a la UBS. Ella propone che la banca gronda stosse girarsi as societats a filialas a l'extrajur con un capital de 50%. Per ils ultrajurs 50% duei l'UBS da stiar duvrar en prest specials. Il Cused Federal, per conter, pretende de se girar las filialas completamente con agent capital. Fin ossa è la pretensione del radon 60%. La Commissione nomina sia proposta in compromesso. Als imprest non venir concepiti uscia che le funzioni più spert che per il collab della Credit Suisse al 2023. La Stadt de Cellira ha rinforzato il CLOM Center de pli protezione del clima in Svizzera. Tenoch in una ricerca, beneventa in maggiorità della popolazione misures concretes, scuola promozione de sanadar sanar baiez, uer in obbligatori de solar. Radunt dus terz dels domandats vesen in grombe sinde girte les misures del clima. In quart ne vese ne gina necessitat per ulterior spas. Quai resulta in una ricerca data media con prest 13.000 persone. Der las donas è il consentiment per de pli protezione del clima con 60%, marcante mein pli out che der els omens con 43%. A con quai all'extrajur. Radont 30 ans vender kil rapons americana Tupac Shakur e vnisaita giusin in a via a Las Vegas, eine drecire de giuraders en il Stadis Uniz ossa sentenzia in anterjur manadata dina genk. El è l'unica persona che in Sakura venire accusata in connex con la morte de Tupac al 1996. L'om aveva già concedì pli dic che il sai sesi en il Cadillac del qual al saiez mortal sin Tupac en crudats. La trecira ha ossa vis sco comprova che l'om da 63 ans è responsabile per la morte del rapons. Il cestì penal ne anc bic en conoscent. Il gigante d'internet Amazon due avaich manipula prezzi. La Commissione Concorrenza Americana ha per quai inoltre implant insieme con 22 Stati federativi. Tra il plant vai per las facentes con reclamas ad Amazon. Interpreses pon paiach per calur reclama se mosse ter certs risultats de cerce ter Amazon. C'è interpreses che sovene plaza vende cis con una auzione. Da quelles due Amazon such ons a weichtje tja ad autels prez en il zupa. Il Konzern aie uschia probabel fatsch gudoins de miliardes de duas cifres, kommunicesce la autoritat de concurrenza americana. Amazon refuseles rinfatsches. A conquai en Francia. Là è morto l'anterior primo ministro Edouard Balladur, la vedicina da 97 ans, che ha sia famiglia conferma in vers l'agentura de novitats AFP. Balladur è stato l'ultimo primo ministro durante l'era del presidente François Mitterrand del 1993 fino al 1995. En l'istoria politica resta el sortot en memoria per vide sia rivalità con il chef de sia partida, Jacques Chirac, al 1995 era Balladur e en il combat electoral contra Chirac. Quel veva el però pers. A conquater il sport, tennis, per Stan Wawrinka es es ultim Grand Slam della carriera al US Open e fin già sventer la prima ronda. Il Romo ha perso la partita contro l'italiano Matteo Berrettini con 6-7, 6-7 a 0-6. Su entra la partita e Wawrinka veni onorato als organizzatore sin il platz. Avanti a Jones aveva Wawrinka guadagnato il terzo ed ultimo titolo del Grand Slam a New York.

0: Nus restandister il US Open e la grischuna Simone Walter anche sa in a pitra terrada ter sia premiera en il tableau principal del Grand Slam. La giugata de Cuira ha pers la prima ronda con Blairs 6 e Jus, incontr l'Argentina Nadia Podoroska, quai con 6 a 4, 6 a 7 a 3 a 6.
1: La meteo.
0: Oggi domenica si vince il sole, già è là e magari in 5 nivels, il resto ciao per il settembre. A Cuira basti oggi per fin 25 gradi, in so selva per 30 di schnauf 23, ed in lenge di notte dati intorno 20 gradi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Martì buonur als prüms de settembre con le dina scena al microfon. I quant pisers ci des da far palanada vanc vancises da vin grijun con tot la sutina ci des stat quai nos temas co prossim. Bel eser con no, bundi.
3: RTR. Credible.

0: Ma qui fai snoccio niente, vamos alla playa, Corinna.
1: Subito.
0: Subito. Basta, alle 7:30, il 1° settembre, Corinna Schmidt pronta con le novità.
1: En la dispita de Wachprescriptions de Capital de Saveras vin la Commission de Cossedels Gentuns responsable an Conter a la UBS. Ella vuol bein rinforzar las regulaziuns per obetio scefitsch co il Cossel Federal. La Commission nomna sia proposta in compromiss. La sicuradra de Vita Swiss Life stricia radunt 600 places fin la fin del 2028. Las places vingen stricciadas tant en Svizra sco er all'exterior. A medem temp a la sicuradra augmenta ses godoina primets on quae per 7% sin 967 milions francs. A per sen Wawrinka es es ultim Grand Slam de la carriera al US Open ia fin già suenter la prima runda. Al giugader de tennis Romand a pers la partida contra il italian Matteo Berrettini cun 6-7, 6-7, 7-0.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Qua il apo è dare a mon per nuvels, ottima uscio spete in mardi con Fischber sull'Apple Grigion. I resti ciot per settembre a quera daia otz fin 25 gradi in Surselva, fin 23 gradi in Ingedinota otz maximal manch 20 gradi. Vincenzi, sto impostut esser pront, lura beim Bord in 9 minuti per esser fitch exacta Teofil de Rungs de Comuns. El jovene in per runde, 30 con ot della Kicker di Sesi e Malik.
2: Danus, per vos.
0: Buondì.

0: Luca Henny, qua pro RTR, intanto vanci avanti le sotti noi ovain.
1: Il Kicker 6, presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.
0: E noi ovain, runde 3 con Teofil de Rungs de Comuns. Sei Teofil, buondì.
2: Buondì. Buondì, donna Sabina.
0: Buondì, vai bene. Natalia Zirqua, Natalia, come stai? Buonasera.
3: E non sono nervosa, buonasera a te, figlio.
2: Buongiorno,
3: Natalia. Meno non sono in gota delle risposte che ho avuto me.
0: Ma mi pare che tu e i linzi sono in papi pizzi, non sono buonasera. Possibile?
3: Non è ben possibile.
0: Non sono in vetta.
3: Ma pon, può schon essere.
0: Fa festa?
3: Na, insomma, na, tu gira per il momento Jerry, dei sens le ciacce, jenses vacanze, se... E sbate, also, è personalmente, è bat che la buonura è se osse già più sciur per nier orda let. Mm-hmm. E qui l'ora deve dire da ster su.
0: E l'erster teo fil, bada l'er in pace, ven ci va in direzione uton?
2: Also, ja, bei Ihnen nicht tun, die.
0: Ah, ist schon.
2: Da kommst du das selber, mein Problem, das ist da, nicht bust da, qui.
0: Dai, tu puoi spaccare in taglio e ti incinci di questo sioz alle strais.
3: Oh.
0: Bravo. No, tu puoi.
2: Oh.
3: La compassione è grande, la Dina.
0: E mi dice che si ne piace domanda, ma gli stessi non c'è per il tema. Na verità, da volta, buonura, diremmo, dove sei impastuto e si è svara a curcio il sulai e si sui qua a cuore, il primo è worst. E otto buonura, precisamente in mais. Quanto creavet e l'ossa più tardi l'endervia il sulai?
3: Also das Sentiment noch 5 Jahre.
0: Nein. Quanto kreist?
2: Ja, gut. Per mezz'ora.
3: Ah, was dir schon intorno 45 Minuten.
0: Ich sono 41 Minuten. Na, 40, präzis 40.
3: Ah, nur essens. Insieme, se ti ho viele idee, weissens d'ora la media dels 40.
0: Ma circa. Schon, ma in Svezia schon. Ma pare che breva bler.
3: Per un mese è schon bger.
0: Ma dai, noi siamo tutti qua, pronti per il radio, un piacere, un caffè, vai a creare, fin già, allora crei l'anciano questa ronda, o?
2: Buongiorno.
0: Fus ronda 3, ha 8 corrette, Natalia, is pronta, allora già una, 1, 2, 3. Lionel Messi ha aduna giovane col numero 10 per la squadra nazionale dell'Argentina.
2: No.
0: Giusto? Il secondo prenome di Lionel Messi è Diego.
2: Yeah.
0: La sorte principale di vino in Grigione è il Pinot Noir.
2: Yeah.
0: La festa di vino signorata di prossima fin d'evna ha l'eau a flèche.
2: Yeah.
0: Un kill è 0,001 tonnes.
2: Yeah.
0: Donnes guadagnano in Svizzera tenor loro cifre attuali verso 5% più pacco che omens.
2: Yeah.
0: Dalla gruppa Bee Gees vivono un dels frars Gip.
2: Yeah.
0: Giust? Il principale del Liechtenstein comincia oz la ciacciota.
2: No.
0: Giust? Durante la concorrenza del ciaccia pro RTR poi annunciare 25 bestias.
2: Yeah.
0: Stan Wawrinka ha guadagnato in sua carriera un titolo di Grand Slam.
2: No.
0: Giust? Il Maroon tocca pro la famiglia della Snoosh.
2: Yeah.
0: Giust? Della Snoosh è il Maroon quel colpibile er grass. E dimonia, oh?
2: No. No.
0: Ah,
3: questo è corretto. Il Maroon sono insieme al Sams della Snus, quel SMB, 1,5% grasso e Snus per parte, quel SMB è proprio Fischberg grasso fin la metà, da 50% è lo grasso. Buonissimo.
0: Ora, beh, dai, se devo cominciare a mangiare Maroon, sa?
2: Natalia, c'è la.
0: Ah, è c'è a te, è c'è a te, in mince casa. Natalia,
3: C'è vuoi dire, Ladina?
0: Ah, e perdona, da qua appunto ti metti giù c'è questo... Dai, buono sono nostre
3: novità? E da buono sono novità. Allora, il Maroon, che è giusto in centro voi, tu sei arrivato a precisare le oggi corrette. Per sbaglio, quei doppi culezze per la concorrenza di ciaccia di RTR, non sono semplicemente durante il di ciaccia ci spavano un cer, con cui ci sono 21 di ciaccia, sono quei 21 bestie. E le donne ci guadagnano più poco, non è 5% ma è 10% per parte, proprio in cerina 15% che le donne guadagnano più e la festa di vin, forse che ci sono per essere, Teofil, ce lo voglio dire, allora non ho da dire flash, ma ben a Maiavilla.
0: Quistan dels quater fin als ses, quista fin defne civain.
2: Ja, perché che se flash.
0: Fus, dire er fin già, ma quai müde d'una der ci quistan fus appunto de dire a flash, quo c'è Natalia.
3: Ah, a Maia Villa, prezis.
0: Ah, ce n'hai di sì, no, se facciamo confusione. Prezis. No, no. Natalia dito dretti, ena fa, in mince cas, ci ci ha voglia de dire Maia Villa. Hai, ma scoprima mo per Giovanna ronda quattro duman?
3: In mince cas.
0: Ronda de final.
2: Boppis meu.
0: Ce fis loro duman?
2: Non prendiamo di anno di mai.
0: Questo è vero.
3: Cioè, facciamo noi senza nostra auditura sladina.
0: No, tutto è giusto. Non quanti spesso fai. Ma allora... Ma non gli sono una casa di fissotto, non gli sono una casa a dare in telefono. Bun?
2: Super, sì.
3: Es hat ja vieles Gyrisch drollio, in Kassel, du weißt uns, der Mann, der Küste Sures.
0: Einen natürlich, wenn man in Gyrisch Infos, ma quelles arrivaran, in mince Kass, ma grazie fitch per quella Ries, Natalia,
3: war da jetzt. Ah, c'è vergogna.
0: Bun, Lura, es hat ja viel. Kurze neue Wein, la prossima Runde in mince Kass fürs Üne de Final. Bun, il dodo da mai non molti dettagli, precisi. Hai, no, non ci allegrai, in mince casa, grazie per queste runde, ha fatto piacere con d'una. In Natalia, tu fai solo domani?
3: No.
0: Bun, allora va bene, quindi c'è non fai loro domani.
3: Ma qua c'è un'esco.
0: Buonissimo. In bel dia del...
2: Salute a quella.
0: Grazie, Ficcia, Dina. Grazie, Ficcia.
2: Addio, insieme.
1: Il Kikeri 6. Presentata Folk. Vossa potia dal Vich e la Regione.

0: RTR era il mardi bunura del 1 settembre in 7 minuti les 8. Grazie a tutta la Svizzera è stata della partita curcia il Mister Meteo Thomas Buchali a tutto dopo passa 30 ons come già del tet della Meteo Pro SRF ifna passata. Regals per la pensione al chief un ocell ma un es al mein apparel penso sine ja da schon amostat stat in sich in più speziale als colleghi an la nominare in zona de pression 8 tenor el e se lo domanda c'è il gevuges Lura, scotche quella Füß Lura all dit.
1: Also es geht langsam in Herbst rein und ich hoffe jetzt wirklich langsam auch auf Herbstwetter und ihr alle wisst, ich habe gern Nebel und das Hoch ist prädestiniert für Nebel, also hoffe ich natürlich, dass das Hoch Thomas auch tatsächlich dichten Bodennebel bringt.
0: Weißt du, es war der Ostersüllechatte der SRF Meteo Lura als Wetze, zum Hoch Thomas. Es ist ein Planet in Thema, Rive sur la Francia Via. Oggi domani nur Moschee fermi, per quai fan nüvles Ort, es loriere un paar Konkurrenz al Solai. Man über quai mo in a Konkurrenz alla punta al Solai. E quai fan a punta lura plagiare quel che ha dato il nome a questa attuale zona de pressionata Thomas, a punta la Ciera della Bonura. Co c'è la Giavugia ci può dare ossa qua e là le prossime buonures vuol dire bel un Giavugia di meno fin già in iada a compli c'è la Brentina fa il plagiare a Ciacciadres e Ciacciadres qua vanno giusto discutare avanti qua in il studio vienan per la Ciaccia appunto ci comincia Pushman ma proprio le esperte ne nescono ci va per quella per quale efficient vos commentare via telefono in il studio qua es la Brentina a ci fa plagiare o no a Ciacciadres e Ciacciadres. Es un bel bonder.

0: Ora dati us e las novitats de las och. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Biendi. En la dispite da prescriptions de capital pli severas vien la Commission del Consell dels Centuns responsable an conter a la UBS. Ella propone che la banca gronda stosse gerarsi as societats affiliadas all'exterior con un capital de 50%. Per il ulteriors 50% doi la UBS de schiart uvrar am prest spezials. Il Consell Federal per conter pretende de se gerar las filiales complete ma in cun agent capital. Finossa è la pretensiunter radont 60%. La Commission nomna sia proposta in compromiss. Als Emprests duen venir concepits uscia ch'els funzionien pli spert che ter il collaps della Credit Suisse el 2023. L'assicuradra de Vita Swiss Life stritcha radont 600 plazzas fin la fin del 2028. Las plazzas vengen stritchadas tant en Svizra sco er all'exterior comunicesce Swiss Life. Il concern argumentesce quest pas con l'augment d'efficienza che sei necessari u er la digitalizzazione cavanzia. Entras in a occupazione selettiva de posizions avertas seien 100 plazzas già venide stritchadas. A madem temp annuncia Swiss Life Erkins aia augmenta al gudogn l'en primetz on, quae per 7% sin 967 milions francs. La Stadt de Celira a rinforza al Clom Center de pli protezion del clima en Svizra. Tenor in a recercia beneventa in a maioritat de la populazion mesires concretes sco la promozion de senar baiets ad in obligatori de solar. Radon dus terz dels dumandats vesen in grombes in de gite las mesires del clima. In quart ne vesa ne gina necessitat per ulterior spas. Quai resultat ad ina recerche data media cun prest 13.000 persunas. Tra las donnas è il consentiment per de pli protezion del clima cun 60%, marcantemen pli aut carils omens cun 43%. A cun quai all'exterior, redunt 30 tons vender kil rabons american Tupac Shakur e veni saeta gius in ina via a Las Vegas, eine dretire de giuraders en il Stadis Uniz ossa sentenzia in anterior manader de dina genk. El è l'unica persona che in Sakura venide accusada in connex con la morte Tupac al 1996. L'om veva già concedì pli dic che il saessi en il Cadillac, del qual al saiez mortal sin Tupac en codaz. La dretira a ossa visco comprova che l'om de 63 ons è responsabile per la morte del rapunz. Il gestì penal ne anc bic en conoscent. Il gigante d'internet Amazon due vaich manipula prezs. La Commissione de Concurrenza americana ha per quai inoltre un plant insieme con 22 Stati federativi. Tra il plant vai per le facente con reclame ad Amazon. Interprese spon per jach per calur reclame se mosse der certi risultati da certi ter Amazon. C'è interprese che sovene la plaza vende zis con in auktion. Der quelles due Amazon such ons avarche cia ad autels prez en il zuppa. Il concern ha ja uscia probabel fatg gudoins de miliardes de duas cifras, comunicesce l'autorità de concurrenza americana. Amazon refuse les rinfaces. In quai anteril sport, tennis, per Stan Wawrinka es es ultim Grand Slam de la carriera, al US Open, ia fin già suenter la prima ronda. El Romo ha pers la partita incontro l'italiano Matteo Berrettini con 6-7, 6-7 a 0-6. Suenter la partita e Wawrinka veni onorato als organizzatore. Avant die Jones veva Wawrinka gudignas es terz al duti ultim titel de Grand Slam a New York. Nus restangi ster il US Open e la grigiuna Simona Walter ingassa in pitre terrade tra sia premiera e nel tableau principale del Grand Slam. La giugata da Cuira ha pers la prima ronda con Blairs 6-2 incontr l'Argentina Nadia Podoroska quai con 6-4, 6-7, 3-6.
1: La meteo.
0: Oz dominescha sevens el Sulegl, cia e la ai magari in cins nivels, i resta tjaut per il September, a cuira basti os per fin 25 grads, en so selva per 30 de schnof a 23.

0: ed en lengi di nota dati Anton 20 grads.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Mardi bunur als prüms de September. Bun di, cun verer si la musica dalla prossima mezz'ura e sin pasco far viadi in una maschina de temp. Hai, almain per mai is qua uscia. Tanto rotor, pronto puis qua? Bot carantons. Vel, iamo d'una istes bun or del film Dirty Dancing du dinamo avant les ottimezze. E malecre.
3: RTR. Danus per vus.

0: mia chanzun preferida.
1: Es un gloria ed am già vist la chanzun I Still Haven't Found What I'm Looking For da YouTube, perché c'è quais la band prediletta da mes pap. Ed è saluta mes pap.

0: Quai ser der musica per mincia gust del Semperwert de Dots. Marianca Thomen ha il motiv che noi entet la quel con Hey Baby al gudegna ozavant precis 25 ons al Grand Prix der Volksmusik. Hai, osa punctles ottimezza e Corinna Schmidt es pronto con le novitats.
1: A Trinis è sivni confisca ir plirs kilos drogas. Quai comunicesce la polizia centunala. Trina controllo de personas aia in amprovada di schmetter 50 grams cocaine ter la persecuzione della casa ein in slura cetà ulteriurs kilos drogas. L'om saivni arresta. L'assicurator de vita Swiss Life strice ardund 6 plazzas fin la fin del 2028. Las plazzas vingen stricciadas dan den svizzerisch co-er all'exterior. A madem temp a Swiss Life augmentas es gudogn la primetz on quoi per 7% sin 967 milions francs. A suenter l'inundazione desa strusa en il Himalaya el dombert las umfrendas a Nepal ed en il Tibet cresci sin passa mili. La polizia nepalaisa discura entant de mili a 7 morts sulettemain en il Nepal. La China annuncia sedisch umfrendas.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Spetti mardi con Blair sull'Apple Grigiumbi, qua e là può dare per nuvels. I resta vera ciodin per il prim di del settembre a quaira daia ot fin 25 grad in sur selva fin 23 grad i palinge di notte su annunzia ot 20 grad. Bellissima con ot su buon'ora, buon dì.

Al mardi bunura con RT er in 18 minuts is las nov spranza al comenzà er bain per vo che ste prim di del mais settembre. I ozels prims de settembre is er in di più special pel ultim dels Bee Gees, quel ci vive mo dels trais frars Sir Barry Gibb. Ci cumplisce oz al 80 in grand happy birthday, no gratulain ad el per quel rudont scocciantaduri producente musica al fat insembl con ses frars plagiari quai affic blairs pisera per grands hits i semper verts fin oz des titla e roz ad una der c'è. I per quai ci des usce grif de decider c'è nun de quais hits es unid alza bunura tras in panosa lista c'è no tatlein o tatlein un i mince cas per quist 80 per quist di special de Barry Gibb dels Bee Gees. Lascia più ant decidere voi. Qui qua claro, Night Fever, ci nana bala, il discos, fisuna variante. Staying Alive, belle sorgoranze, oh? Als Bee Gees. Er qui qua in grand hit. Appunto, Night Fever o Staying Alive, questo è un lettore. C'è un da questo due line a tedlar. O potete scrivere mai un telefonasco, cioè più Night Fever fus un, Staying Alive dus, potete semplicemente scrivere un o dus. Moniande? Night Fever fus un e Staying Alive fus dus. Potete telefonare ossa, o appunto scrivere ir svilte scriver il loro decidale ci c'è notato l'anno.

Podcast unterstützen. Wie iPod, summen aus der Kanzlerin.

schle vaja. Passi calande e non congiaia. L'arma della Lucrezia. Chi os blick ad allegrezia. Pinciani dorme de speres.

Ed intanto es a decis. Bel, o tantavel del B.G. Barry Gibb dat laina Night Fever. Grazie fitch per tu question scritt. I hai dire schon amo interessant de leer per c'è giusto questo qua blesandit. Per qualche esatto la suvent, ma efficient questo qua.

0: ad armas. Chica stat a Chains en Svizra ne sto per il moment bec de meir de cost d'abitar pli auts provide il Chains de referenza ipotecar. L'Uffici Federal d'Abitaziuns lascia al Chains der incomodus 5%. Sin quest nivel bas historic el già de pi al settembre de l'an passà. Con la decisione dell'Uffici Federal ne dati uscire in indrecht de pretender in reduzione o in augment del Chains per Abitaziuns. L'assicuratore de vita Swiss Life stritja radunt 600 plazzas fin la fin del 2028. Les plazzas vingen stritjadas tant en Svizra sco er a l'exterior, comunicesce Swiss Life. Il concern argumentesce quest pas cun l'augment d'efficienza che sei necessari, u er la digitalizzazione che avanzia. Entras in occupazione selettiva de posizions avertas seien 100 plazzas già venides stritjadas. A madem temp annuncia Swiss Life kins aie augmenta al gudoin le primets on, quei per 7% sin 967 millions francs. Suenter l'inundazione desastrosa en il Himalaya el dumber de las umfrendes a Nepal ad en il Tibet cresci sin passa mili. La polizia nepalese discura en tant de mili a 7 morts sulette main en il Nepal. La China annuncia 16 umfrendes. Tenor las autoritats en bleras baras completamein deformades. I vinge fac quint che il dumber de las morts cresce vina vandels proxims dies ad emnes. Al dumbach de las persoonas sparides en il Nepal entant crescis in 4.600, al Tibet a ultimamein discurida 550 sparids.
1: La meteo.
0: Oz dominesces vents al Sulegl, cia e la ein magar in 5 nivels, i resta ciaut per il September. A cuira basti oz per fin 25 grads, en sur selva per 30 de schnof a 23, aden la gnende di notte dati en ton 20 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Mardi els prims de setembre, venir fins a gratulau, a bonura, per exemple, a Barry Kipp dels Bee Gees. Giusto da diavanti, s'un ci fa festa, oz per in rodont, complisce al 80. I ci fa con ella mo tot al zonzo, oder complisce al zonzo, oz qua du dines co prossim. E sun le dine scene, i na propcia, voglia de gratulare, oz bel eget con noi, vi un buon di.
1: RTR, dalla damau, alla saira.

0: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
1: Valentina, che vende Rujani è stata 8 buon'ora la più svelta, e posso dire telefono vanno proprio in Blairs, para indice Blairs, anno zons, questo primo settembre. Buongiorno, donna Valentina.
2: Buongiorno.
1: Ci apro e l'inciasa al zons, o in famiglia crepito e snun?
2: De otta mia scar Noel, also si attons, io le gratulate al fec, senza si attaval, e di vis il buona senedat, vi applici in scuola, ed è tutto quel che fa, che il sedi in capo in una sia scuola iusa.
1: Appunto, questa sarà la scuola, il secondo anno, pensa, o il primo, no, il secondo anno?
2: No, il primo, il primo classe, sì.
1: E al fin già uscendo Roms predilet, sai c'è c'è plagia?
2: Matte.
1: Matte?
2: Quei sì, preferivo Rom per la sonnadina.
1: Ah va, allora era ora c'è l'esnio scuola o co?
2: Beh, la c'è la grafica, c'è un calzapie di un metro intorno.
1: Belli, oggi complisce l'alzettavel, fa festa d'anniversario Noel Cavegn de Rujain, ci vediamo in tutto il buon, e con qua c'è la napo di tadlar, o se le gratulazioni della nonna, e se può tadlar, irsunrtr.ch, allora questo torna a casa. Grazie a Fici, donna Valentina, per il telefono, la tazza, quella arriva allora con la posta. In bel dì!
2: Grazie, ringrazio lei, mi biti.
1: Arrivare.
2: Adia.

0: Musica svizzera Anna Rossinelli qua pro RTR. Intanto arrivata Natalia Weber, da du scheint in 7 minuti sind in pelas 9 e mezza, se si di del lavoro. Na na, tu sfinge a cominciare più la tornei, so fisso botti pa quanta menzione. Ci aspetta Natalia.
1: Also la ciaccia aspetta Natalia Mainz e quella tema te sind nus ot er linguistica Mainz, perché che tu idee nus giants als ciaccheders e als ciaccheders in buocet luf.
0: Oh. Ma tu ne fai bene qua, tu hai bisogno per declarare. Questa cosa non mi dire, Natalia. Tu hai visto a cominciare a preparare, ossia giusto a decorare lo studio in avanti, e hai cominciato a finire con queste scorne, e stai a c'è, o se siete molto Natalia.
1: No, appunto, Eva ha già erdito, ci mette in una fotografia sul nostro status di WhatsApp della decorazione. Non è in fatto, ho motivi perché c'è non sono in fin. Ma curce sono loro fin con la decorazione. Loro, dopo loro in fotografia perché i nostri auditori sono erano che ci guardano per noi.
0: Ma queste lumine sulla corna, questo qua fa splagiare al ciacciader?
1: A me fa quel splagiare.
0: Basta, da più natura. Buon.
1: No, ma appunto, tu e noi già al ciacciader in bocce di luffo, per già vicino fortuna, ma scusi per non esco da per tutto in grigione che concente ci si dice appunto in bocce di luffo. E la nostra linguista Marietta viene loro a declarare perché ci si dice che di non andare a quei deriva e riuscire in avanti. Tematizzando già oggi un po' in la ciaccia. E l'ora tematizzante però è che tutto è fatto qualcosa oltre per la cesa di donne in Grigion. E il tema della nostra vita è creato attualmente, noi guardiamo in cieva le sündes un po' più esatte, sono problemi che hanno da piazza, che la regenza Grigion dice da qui e c'è da più.
0: Ir con Natalia Weber parlavamo di un'intuna interessante. Bel, grazie Fitch per quella sorvista, Natalia. È un piacere cominciare questo martedì in nostra compagnia, in 5 minuti alle 9 e mezza. Mi sono Nadine Scena. State bene e Fitch, alla prossima.
2: Ich treffe den Nagel mit dem Hammer nicht.

0: Mesdi, mes radio.
1: Cominciamo già l'ultimo terzo dell'anno, senza restare ben il mais de ber. Settembre, ottobre, novembre e dicembre. Il mais delle cendaille, delle joppes e sono un po' quelli delle sciurdum. A me per la buon'ora è sbato a saggiare bene. C'è la stet e in seppa sede, erce le temperature durante il giorno, tige non c'è qualche sotto. E già vi dico che è un bel primo di dottore meteorologico per voi al microfono, Natalia Weber.

0: She drives me crazy, this tempting as Juvines.
1: Che chauses! Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Until jackpot non è in te francs, ils chavazins e incidina quists.
2: La chaussa è concepita per un'altra chaussa. La chaussa protegge. La chaussa ha una funzione specifica.
0: E in caso vous creais, che se vais, che ce nus cercains l'ora de us in telefon 0800 20 25 30. Nus provains. RTR Natalia, buon di.
3: Buon di, Luna Weber, che ho la rua per Margrit.
0: Allegra.
3: Ja, vai. Una proposta, semplemente il cup det.
0: Mm-hmm. Il cup det, il dunkler, is quitter me, ha? Mm-hmm. Protegge, concepite per quel ciò sotter e va direct sulla lista, donna Margrit. Grazie a tutti, un bel dì. Addio. Nos provains in avent, RTR GC Ciosas, buon dì.
4: Bien dì, te ho esancin de suai.
0: Allegra.
4: È un po' con il spion da lies.
0: Per ci svezza ci ci sto davent porta, ha?
4: Sì.
0: Il spion della porta... Er quel, vo sulla lista, nu cercains in erna. Grazie a tutti per il telefono. Addio.
4: Addio.
0: E nus continuains. 0800 20 25 30 c'è una buona idea per me. RTR Natalia, buon dì.
5: Buon dì, che è dufto su ein.
0: Allegra, vi dice la penso?
5: Io dice la camera de sua vigilanza.
0: La Camera de giurezza, de sorveglianza, camera de sorveglianza, non cerciamo però nerna.
5: E buc.
0: Vain se studiare in avent, grazie Fitch, un bel dì.
5: Addio. Ciao.
0: 0800 20 25 30, due proposte potessi incepigliere in culteroz. Ci val era inceprovir. E forse? Guadagnir, non ente francs in forma de bons docque oz, per quel ci ho la risposta corretta. Il telefono resta però quiet. Ah, qua ci improvence. Non spiegiamo c'è questa proposta. RTR, buon dì, ci è slandervi.
6: Buon dì, qua è Marlene Solinghi di Santa Maria.
0: Donna Marlene, qua c'è provlots?
6: Io provo con una tenda, un zelt.
0: Una tenda, di meno per ir sul camping, per esempio.
6: Sul camping, per dormire.
0: Ah, donna Marlene, nerna la tenda è qua c'è nus cercians.
6: Provai,
0: mi ha dato un altro dì. Grazie per il telefono. Bel dì, addio. La tenda nerna, qui ci vuol udir. Nos vains a dire in cerca in un'altra direzione. Idis piccen, qui ci nos cercains. Qui è stradiscienza, da più però erna. Provains da me, 100 francs l'ora, until jackpot.
1: Ciausses, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

Harry Styles con American Girls in 6 minuti isolas 10. E vos vas gira udì als ultim sis. Es un covid decorir intorn un po' nos studio. Oz comenza lo tuon. Ed è cominciò, ed è usa zucces, ed è foglies oranges, ed è cornes de cirves. E guarda c'è intorn e pensa c'è, hai, id è schon bel, ma quel ciò sa mencia. Ed è sa cettora c'è c'in mencia. Una bestia impallida, una vulp o una montanella, o X, un urogal, X o c'è qualcosa. Il problema è, il muric de RTR non sporge un giunas bestias impallidas. E forse, c'è qualcun de vus pensa o sa, ah, ma è degio muric in c'è X, una montanella o qualcosa impallida, ci stobe intorn e clappa polvere. Quei fuss, la montanella per studio da RTR. Se vuoi weiss X una bestia impagliata, se vuoi non trovais, più se non trovais almai pel moment, na, e weiss es gogent da imprestere ella a me, e weiss un plagiar, se non scetter me scrive un WhatsApp, un e-mail, un telefon, fe a saver se weiss es una bestia impagliata per me, per nos studio, e weiss enorm plagiar.

0: stat a Chains en Svizra ne sto per il moment bit de meier de costs d'abitar pli auts per vidal Chains de referenza ipotecar. L'Uffici Federal d'Abitaziuns lascia al Chains der incomodus 5%. Sin quest nivel basta historic è il già de pi el settembre dell'an passà. Con la decisione dell'Uffici Federal ne dati uscire ne gindrec de pretender in reduzione o in augment dels Chains per Abitaziuns. Suenter l'inundazione di Strusa e nel Himalaya e il dumbach delles umfrendes a Nepal e al Tibet cresci sin passa mili. La polizia nepalaisa discura entant de mili a 7 morts, la China annuncia sedisch umfrendes. Tenoch les autoritats embleras baras completamein deformades. I vegne fac quint che il dumbach dels morts cresce vin avant els proxims dies ad emnes. Al domach de las persunas sparides en il Nepal entant cresci sin 4.600, al Tibet a ultima main discurida 500 ciuncanta sparits.
1: La meteo.
0: Oz dominesce svenza al Sulegl, cia e la ai magari in cins nivels, i resta ciaut per il settembre. A cuira, basti oz per fin 25 grads, en sur selva per 30 19 a 23, ad en lenge di notte dati intorn 20 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Quis dieses udiro ad una der ciò, in buocet luf. Il salut per ciaceders e ciacedres. Insieme bel möt de giuvigere gera fortuna durant la ciaccia, osa giusto congolo con il Weidmannsheil del Sturasts. Ma in buocet luf, es in se precis quicces nu vol o river durant la ciaccia e la boce del luf, ma perce es giuvigio quell'ora insomma? Domandas sur domandas per fortuna, dopo qualcun ci ha le risposte, questa nostra linguista Marietta che Thomas Manec, ella venga per la visita in pochi minuti, mio nome Natalia Weber, buon dì!

0: Alessandra con Maria Magdalena e nostra Marietti sono stati al studio.
1: RTL presenta Las Linguarias.
0: Hi, mio bezinger è Cecilia e tu sei un già fitch botni in contatto con salute in buccia di luf. Per me, der quince è semplicemente normale che si vive con Cecilia e Cecilia. Ma Marietta, scusi, pera, non è quel termine che è normale, ci si dice.
2: E nel giardino, vale mi star in tipico di vispa, in cacciatura, in cacciatura, che è ciò, per me, questo si vede, bo ex non tipico. E tu selva ad è il surmir di inspitost buona caccia, ni lubien success, ni bien siet.
0: Asen sei fitch simple. E quist in bocce di luf è ja schon er un po' in curius già vus. Also, non è so se giusto c'è il plan numero uno di un cacciatore di arrivare alla bocce di luf in tence lisa caccia.
2: No, è la bocca di luf vuole insensi proprio bo esser. Ad altre significazioni della bocca luf vanno in quella direzione. Io ho una idea del vocabolario, bocca luf, sa monta in vent Freud, per esempio, dins, ni je, vins, avrin, gli hai una decia bocca luf. Lo gin, dins, ni je, vins, bocca luf, è ad una stoda stiraglia, per esempio, la casti, stic, scu einten, ena bocca luf. Asci una persona va alla malura, dins, en divers, logans, en romancia, i, en bocca luf. Poi ci sono gli in una cacciatura e in una cacciatura in bocca di luf, divisi in se sette che il mondo è la malura.
0: Questo è un nome, perché si dice in un giardino, nel mio stare, in sé preciso l'incontrario di quei cis managgi, di non avere questa ironia.
2: Questo è da fare con una credenza blu, quella credenza blu è fece, veglia. Già i greci temevano la domanda che i dèi sapessero venire qui, e molti meno ben conoscenti che i dèi sapessero castigare quella persona. Per cui, divisavano più bene anziché a scegliere, se capisce col diviso implicito che questa è la finale della tutina.
0: Also, che vuol dire che pensavano se c'è buons giavus potessero provocare loro qualcosa di noce, qualcosa di negativo?
2: Già, con volvere il pleite, speravano di sapere quello che il nostro spirito. Quel fenomen è scinomato da formule apotropeiche, dati in altri lunghezzi ed in altri contesti, in formule tudeste, fece conoscente, o per esempio Hals- und Beinbruch.
0: Hai quella conoscenza che hai tutto appunto per già vigere a qualcuno in sé fortuna e nasce al rompere la ciamma.
2: Claro, in una forma semelhante all'inglese, o all'inglese break a leg, e che ho scoperto porta cliché busco sfracche combes. Ad un francese, per esempio, già vigere nel mondo del teatro avant che si in tribuna merdre in all'auto. In all'auter.
0: Non è insegnato proprio qualcosa positivo al primo momento.
2: No. In una formula che portava il madame Kamsko, quella romancia, aia un flau in russo, leo dins ni pucha ni perà. Che monta tonsco ni plemme ni flom, per tutt'est gestins weder daunen nor federn. Poi è che il diviso di una caccia senza successo che maneggia exact il contrario.
0: Se non tornare in so, se la formula di fortuna rumenge, appunto in bocca di luf. I doio per tagliem, fitch simil in bocca al lupo.
2: Già, quella formula è identica. Probabilmente hanno in sorpreso l'angelina la forma del tagliam. La risposta che è stata d'Italia a quella vista di Anton, boh.
0: Tu dici che ora scoda crepi il lupo, semplicemente be crepi.
2: Il luf crepi, esatto. Ci si tratta di due orionde, da formule apotropeiche, poi da culinare il nostro spirito, quindi già il contrario, da quindi si maneggia, da die bo menzionare, anziché che si avesse svegliare il nostro spirito, quella risposta italiana si dir venite vittir per plitarte.
0: Ma è chat quella potesse nos erzurpigliere. Se crei in avvenir, si già visto che c'è un buccio di luf, allora... Tessel de rispondere semplicemente c'è il crappa. Crea che tu ne senti fitch bel. Grazie fitch Marietta. E naturalmente c'è nus giovigens er già usa a tutte le cacciaders ed il cacciaders ci sono pronti per la cacciata grigiuna. In buccia di luf, senza rivir la buccia del luf.

0: Pride. RTR in Ozes? Mardi, präzis. Oz in Mardi des Quardenzles Undesch.
1: RTR Impuls.
0: Hai mi c'è denn sper in pole survista sur del dis de lefne. Ma c'è ci des jura ot es als prims de september e per ot da co impuls de Jürg Gauci.
2: Tutels de malex en in schmull. Sa schin sente buco l'energia disturbada, aggressiva da de schein psicopat. Que sent ins bein schin sei tens alerze de l'armaus nibo. Capite quei odel nuot, tutten in a schnitze in a netze tiucoliez. Questa domandava da curt per quel che aveva da dire turiccia d'in curs e per quel che le novità erano pleine con speculazioni su da quel psicopat che ha attaccato e blessato tre persone per parte greva mai nella stazione di Winterthur. Io ho provato ad essere attenti, allerti ad allarmaus e ad amare a sinistra da dine puspei e a nervosa ad essere pinaus in tutto da dine. Schon vedo che vai ho sentito che io veniva nervoso. Sei bien de sortie del trench com prim, ni dentro als prims, ni pitoscia io tot salua un spicciai moment. Io se de zidel parietz, questa au bien. I veve struspliau zil perun, a bien eri lu tocca no demne quals binaris fineschen. E la hala gronda della stazione denton vevi massa iaut. I veve in occurrenza, in superliuc per psicopaz vei otter ciaua sun un cius visa niester, in detur aber pisur vasaivel. Tuttenina, aveva l'incurioso sentimento vos mai. Io so mai nella prompt e in tipa missils galcoins. Aber qual marava senza il telefonin. Io ho scelto passail, vai lo aber tutti in marau in due sgane vos tocchen che io era il vita alla stazione del tram. Lo son lo se taccao scul dies vid la preit da glas per via in eil contuan. Al tram vin, io prende le mire al car de vos tir per vedere la sorvista, aber la parte vos tir è stecca pleina. Ad al rest del tram mi è zwitz. Io se schmackel wie denne Stun am Mietz war quindische Jades ka fixesche nus tutanina, mai. Aber ma kurt per kontrolla, a so enter an tots busch beim Raune won, a dretch a se nierster, bun um ein el takt. Io se lu esse man aus, a deventaus part de quei cor del stemalitz a delle stemalitzes, tots an inschmoll.
1: Impuls.

E già esa in 4 minuti les unde, schlaut auch per vus les prossimes novitets. Zivel les novitets, ens occupains nus entsche un poin cun les ceses de duanes, cun quelle in Grischun, e per ciccia la regenza Grischuna ha un po' un'altra opinion cu la presidenta. Nus odins de più da qui, e per ciccia ho forse un po' mema poce plazza o tua tünena. Tua domandas ci vengen sclerides.

0: Las novitats ter RTR.
1: Suenter radunt duas emnes, la via in Val Calanca vien puspe averta a partir de mon a Saira. La Confederaziun ingentesce las frequenzas per la reit mobile per 855 milions francs. Dapli de quals temas ad Laura, dati us en las novitats de las Indisch, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Biendi. La part entedim la Val Calanca è puspe accessibile a partir de mesemne saira. L'Uffizio de Construcziun Bassa a conferma ina informaziun sin sia pagina de Wartelstand de las vies. I dat però restrictions uscia e la via de Calanca be averte trantach la bunura a las 6 a mesa, a la saira a las 8 a mesa. La noce uerci plova resta la via serrada. Les lavurs per endrizzar in a pont d'urgenza de 120 meters continuation en tant. Suenter ils orizis vehements davant tuas emnes eran piras bovas venides a val, avevan sutera la via de Calanca. De pilura e la part ente dim la val isolada. A Trimis è veni confisca ir plirs kilos drogas, quae comunicesce la polizia centunala. Terina controlla de persunas aia in om en provada di schmetter 50 grams cocaïn. Ter la perquisizion de la chasa, aia nels investigaders lura ceta ulteriurs kilos drogas. Trant rauter cocaïn, marijuana, ketamin et ecstasy. Plinavant einels confisca passa 30 millifrancs, scoer duas armas cu munizium bec registradas. L'um de 39 è veni arrestà e la polizia e la procura pubblica han avert les investigazions per vida violazione della legge de drogas ad armas.

0: e avert. L'organisaziun da git Save the Children avertesce de l'eruptiun de malsognas privolusas en las regiuns pertuciadas de la inundaziun desastruja en il Nepal ad el Tibet. Bleras funtaunas dauas sain schmardadas entras lotsa a ruines en Blerslaus mancia aua de baiver netta. Uschia possin malsognas de diarrea sed rasach fitch spert. Aua stagnada fece quitats. Lasse multiplicescien muschins kinfaktescien cum elzogne sco denge. Collaboraturs de la organisaziun rapporten de relaziuns d'igiene catastrofales. Danach indicaziuns ufficiales el dumber de las umfrendes entan crescis in passa mili, prest 4 mili ulterioras personas valen sco sparides.
1: La meteo.
0: Oz dominesce svenza il soleil, già e là ai magari in cinz nivels, i resta ciao per il settembre. A cui rabasci oz per fin 25 grads, en so selva per 30 di schnof a 23, ed en lenge di notte dati in turn 20 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mesdi, mes radio.
3: Ante la cesa de duones del Grischun chatten duones per tucedes de violenza a cesa, protezion e suot tet. Per part lor er cun lor i fans. La cesa ha treis plazes de famiglia, ma quen u basta punto ad una.
4: Im moment sind wir am Anschlag, wir sind am Limit, es brüchti mehr Platz.
3: Quen managia Petra Schmidt, el es presidente del Cusal de Fondazion de la cesa de duones del Grischun. Ed el aggiunge che el 2025 sein 91 duones e 209 fans nides refusedes per vida mema poches plazes. C'è ci capite, in un tel moment, e per c'è la regenza di stuatuna c'è il grigion e già a vonda plazes. Quei tematizzanti in questa mezz'ora, per vos il microfono, Natalia Weber.

0: TLC Waterfalls, les Unde Gemets e Corinna Schmidt, alles Novitäts.
1: La parte di la Val Calanca è più accessibile a partire da mesemna saira, e dà però restrizioni, ossia è la via ben aperta tra la bonura alle 6 e mesa e la saira alle 8 e mesa. La notte, o erci plova, resta la via serrata. A Trimis, alla Polizia Centunale confisca ir plirski los drogas. Darina controllo de personas, aia inom en provada di schmetter 50 grams cocaine. Ter la perquisizione della casa, aia la Polizia Centunale lura cetà ulterior kilos drogas. Adels progiders della reit mobile Swisscom Sunrise Assault ston renovar lor drechts per utilizar las frequenzas de funk. La Commissione de Kommunikation responsable, Comcom, ha intant fixar las premisses per l'ingiant de las frequenzas ad un prezz minimal de 855 milions francs per la nova surdada.
2: La Meteo
3: presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ed ir va in event con ore de bellezze e roz doque fisch bier sull'all. Con l'uno l'altro nuvole però in c'entrante rein, de resta ciot per essere già settembre, a cui era doque oz fine vance 5 gros in Surselva, l'ora 39 vance 3, ed era in enge di notte es enge figge agreabel con intorn vance gros. De mem es l'ora vaira simil, scu push mem, con fine vance 6 gros, ed vante enge un po' in picciot, e resta di mena figge agreabel.

0: E creccia vos vais già badò in ultim temp e malegr fitch sull'utuan. E qui provide differenti motivi. La moda d'utuan è grandiosa. Il mangiare d'utuan fenomenil. La decorazione d'utuan bellezza. La natura si trasforma in le più belle colors. Per me è l'utuan er quella stagione in cui la bagniera viene a trovare più suvenz. Cendailes vengono a trovare in pizzedes. La crua da te sorvegna bod in burnout. Ma... Il 1° de settembre è 30 rotter per tutti gli Potterheads, also per tutti gli grandi fans di Harry Potter, è un fitch importante di. Oz comincia in MP il 9 anno di scuola a Hogwarts e da Londra vengono i festeggi in modo e maniera un po' più speciale. Forse per questo ci non conosciamo quel mondo magico che è. La scuola di Hogwarts piglia il scolars ad una il 1° de settembre il treno. Il tren diventa a Londra dalla stazione King's Cross, punto alle 11 sul binari 9:15. E per cui es può minciare alle 11 essere proprio a questa stazione a Londra, alla King's Cross, e allora punto alle 11 vengono loro proprio questa annuncia già qua.
1: The Hogwarts Express is now departing from platform 9 3/4. All students are kindly reminded to sit to your ticket and board the carriage at once. All aboard!
0: Cienz e cienz de fans es radunen lo em concel, les bagettes magiques per parte erain als mantels de la scola e spetten sin quist pitchen moment alles undes, ci per allora proprio ad essere un po' in magic. Per cui, se vuoi volare a fare un piacere a X qualcun, ci des grand fan di Harry Potter, guardate ad essere una volta al 1° de settembre a Londra, punto alle 11 alla stazione di King's Cross. Save!

Jungle con Carry On in 8 minuti le 12. E dice di per un quart momento. Bia faler surpiglia col magazzin de mezzdì. Noi siamo su dins l'ora alle 12 e mezza. C'è un squadino per le gratulazioni. Ossa, tempo di dire gentile. Speresti che vai scolciosa buon simmese. Buon appetit e bel ci stai in nostra compagnia.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Sunrise Salt e Swisscom stemmetter su meise almeny 854 milliums per le frequenze da telefonia per le prossime 15 ans. Pushmem comincia la procedura d'incent, nus vens als details. Le pendiculiere de Splüge Tambo installation al moment per ver 4 milliums francs, novs chanums de naif.
2: Wir haben in den vergangenen Winter immer wieder gesehen, die Winter, wo man früh starten kann, da kann man Umsatz machen im Dezember, Januar, Februar. Und da muss man einfach bereit sein.
1: Per Cecil Sianums de Naiv, dessen ist ein Salvament per les Pendiculieres de Splüge und in sie quiste Mischung. Der più Naiv per Splüge e der più Sulai per Lüia del Signor Edi. Le Schweiz en profitò quiste steht del Bger Sulai.
3: Drasel Kalira tut als il Zucker alles aus, man die Reste sperrt.
1: E quello da Sprenza un buon vigno, noi venz visitò il viticoltur Aaron Candrian, te la vendemgia a Flesch. E da Trimis la polizia confiscò più chilos drogas e fatto un'arrestazione. Che cosa il magazzino da mesdì, del 1 settembre, mio nome Tobia Faler, floccia ta glasent da noi. Le frequenze di telefonia in Svizzera vengono incantate al cominciamento dell'anno che viene per i prossimi 15 anni. L'auzione comincia a terpassa 854 milioni di francs. La Commissione federale di comunicazione Comcom ha presentato oggi a Berna i criteri per Swisscom Sunrise e Salt. L'Adrian Camartin rapporta.
4: Ingentadas vengono le frequenze che i concerns di comunicazione Swisscom, Sunrise e Salt trovano già da più 2012. Con prelaucola da vosa auzione ha il prezzo di partenza per seguire in blocco di frequenze, denton s'augmentau per toccare il tridobel. La Commissione federale di comunicazione Comcom giustificasse quei augment col fatto che il diembo di frequenze è limitato e che quelle sono in bein pubblico. Tenor la legge seien ils concessionaris obligai de pagar una summa adeguata per restar d'uvra quellas frequenzas. Malgrat quei augment, quintela Comcom denton bu cun in influenza directa sils prezis d'abonnements de telefonin. La concurrenza seien vina von gronda ed ils cuors per las frequenzas seien sper las investiziuns e la tecnica e la gestion de las reiz mobiles in factur de cuors plitost pin.
1: E nus restens giustet l'infrastruttura pubblica. Las lavuors de reparatura zieva las bodas in Val Calanca fem progress. In cuors

0: Las bovas vegnidas a val e davevan sutterà la via da Calanca. Da pilura e la parte intadim la val isolada. A Trimisa la polizia cantonale confiscà ier plirs kilos drogas. Dina controlla de persunas aia in om emprovada di schmetter 50 grams cocaine. Per la perquisizione della casa, hanno gli investigatori cercato ulteriori droghe, tra l'altro cocaina, marijuana, ketamina ed ecstasy. Prima avanti hanno confiscato passa 30.000 francs, scuola due armi ben registrate, inclusive munizione. L'uomo svizzer da 39 è venuto arrestato. Apps e piattaforme facilitano di nuovo le procedure alla douana. Il programma di modernizzazione della Confederazione doveva essere terminato fin da l'onsco planizzato, che all'Ufficio federale per douana comunicò avanti le medie a Basilea. La fine mira è di poter controllare più efficienti persone, veicoli e roba. La popolazione può far diever da quick toll per liquidare compras privatas. Ad interprese sta a disposizione la piattaforma Passar per il traffic da roba sur confin. Il programma che veni lanciato il 2012 ha costato chiars 400 milioni francs.
1: E dos guardens il regime de catastrofa in Tibet ed in Nepal, la regione combatte con le conseguenze dall'ovazum.
0: In la regione dell'inondazione disastrosa nel Nepal e nel Tibet potessero s'aderasare malzogne privlose, da cui avvertisce l'organizzazione di GIT Save the Children. Bleres fontaunas d'aua saiano contaminate entre lozze e ruine, savens manca aua da bai vernetta. Uscire posse malzogne da diarrea s'aderasare fitch spert. Ed in l'aua stagnata si moltiplicescen muscins che transportin malzogne sco fevra da dengue. Le relazioni igieniche saien catastrofali. Tenor indicazioni ufficiali è il dombra delle umfrendes in tant crescis in passe mili. Prest 4.000 ulteriores persones valen anche sco sparides. L'aspetto positivo in Saia spendrà passa 11.000 persone ed in Cina importanti scoliazioni di vias hanno potuto venire refaccias. In la guerra dell'Iran pledesce Teheran puspe per una soluzione diplomatica. Din in scontro regionale in il Kirghistan al presidente iranais Masoud Pezeshkian dice che se gli Stati Uniti si tengono per spavere loro in permissione veglia era ses paesi fare il medem. Il Davos Temp aveva gli Stati intermediatori Pakistan, Qatar ed Oman cominciò in una nuova ronda di diplomazia. Radunt in mezzon sunter che la guerra ha cominciato na sanagin coi va in avant. La fin dell'emna era la situazione al golf della Persia puspe escalada sunter attaccias vicendaivles.
2: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Le pendicoleres de splüge Tambo survegnen un dels più moderns systems de firnaif del Grischum.
3: Wir haben es da eigentlich wirklich nur das Beste vom Besten, sagen wir mal, ausgelesen. Das heisst, wenn die Luftfeuchtigkeit einigermaßen mitspielt, kann man dort bei minus 2-3 Grad kann man dort Schnee produzieren.
1: Per Cecil Nov System ist ein Kolb der Liberation und in so einem Justischko Prossam des Responsables. In Tänzchen ein Splüge, wenn ein Installation ums den Neif, wenn ein Flash fährt, wenn dem ja. In der Quelle Joven Les Vesperes spielt dann eine grande Rolle.
4: Ja, mai wird dann das Vesperesko in Kevon. Ich habe schon so leid, wenn auch ein Millis. Das ist gut, wenn sie spendieren, die Juwanschok in die Wetze gehen und in die Stadt Lunde.
1: Cicelles Vesperes, Joven per una Rolle, televendemge a Flash und ins Wessle finden im Schum. Und so guardens entje, quent belli tschot, tschokke wein oz i da mem.
2: La Meteo.
0: Il Center mit Gisa formen in cins Nivels de Cumulus sur les Montagnes und schelio dati pulit bler sulegl. En il Sursees vegni tranter des 12 22 grads, en Surselva des 9 fin 23 ed en la region da Quira en turn 25 grads. Da meune push meun dati madema mein bler sulel kun in cins vels de nivels e nivels de cumulus, djev de splendur il sulel per part schizont din cielzereiden. La temperatura maximala en turn 26 grads.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
2: E noi siamo a Chenoteur.ul, scolore svizzere, ed è preciso le 12 e mezzo. Tempo per gratulare a tutti questi festaggi in nostro anniversario, il 1 di settembre. Mio nome è Natalia Weber. E mia prima gratulazione va a Ftan per la Safira Valentin. È la festaggia sia 9 anniversario e sorvegna questa gratulazione. Ciao Safira! Da tot cor et gratulaina per tes novavel anniversari che tu cumplischest oz. Tot il bun per la scola, per la musica che tu fast ed er la gimnastica durdins. Oz un bellissim di ed una flotta festina. Quai et gevugen, mamma e bab, con tia sor Jasmin e tes frar Leandro, pin Tomas e mima Silvia, con famiglia e nona Lucia. Per Safira Valentin, der Leinsus Ursa, Sarah Larsen, con Lush Life.

Sarah Larson, Lash Life, in regal de musica per Safira Valentin Deftan, ci festaggia sia novi vel anniversari. La seconda gratulazione è per Ida Cavigelli Giger de Tavo Platz al Guckebach e la festaggia sia 89 vel anniversari. Per ella è ne scritto qui sco. Cara mamma, cara sora, cara quinada. Cordiale gratulazione, sintiu 89 vel onde nascenza. Nos divisa in buona sanedat e biash lonch per tiu futur. Nos savain che ti as adina plager de visites. Ascia se vesin oz. Oz ai tiu di. E questa gratulazione veng dalla Rosmarie e l'Andreas, la Clara ed il Zepp. Nus, nun in Berlin slora B, con una gratulazione, l'anniversari della Duana Ida, ma bain cun musica, Vico Toriani con La Montanara.

0: Per lo 109 evel de Ida Cavigelli Giger vainzettelo Vicatoriani con La Montanara. E allora ho Valentina che veng de Rujain e ci telefonò oggi in buon'ora per la cupina.
1: Geo, tania scar Noel, also si attons. Io les gratulade al fec, senti si attavel, e devis il buona senedat, piaplici in scuola, ed è tutto quel che fa. Che sei in capo in una sia scuola iusa.
0: E allora spol allegrir de sornir posta de RTR, la cupina va al Noel che vien de Rujain per sia settivel anniversari. Vangens luna vainza, las lins de telefon sono a partir de duosa aviertas, chavessas gugente gratulera quacun, lora nuzzage la chance di un telefon al 0800 20 25 30 o scrive un WhatsApp al 079 200 70 07.

Per imbellir il 78° anniversari della Selina Meyer, Vainza Tadlo, il Jauers Arno ed Aldo con le montagne de mia patria. L'ora adesso finia via WhatsApp una gratulazione per Hans-Peter Mirer de Zerzana, per el es nia scritt l'ora quistco. Gratulazione per nia scar bab e tat Hansi, sin il 69 avel natalezzi. Nos engraziain per to quai che ti fas per nus. Eis anc adinna, schifiz e fas in a massa sport. Mo in blidi buc da fa in tec pacific den terren. Nos vain fecbo gentai. Tiu Beadi Leon, Lian e tia Beadia Lin, tis figlies Sabrina, Anita e Nicole e tia dunna Connie.

0: Amir, con avec toi al telefon es usa Anna Menge Priuli, ci vesco gente gratulera. Allegra.
1: Allegra, con Natalia. E lei gratulare a me visaviati. Ci stai o Bischof Cels.
0: E questo è il Moreno Short, festaggio 14 anni. C'è già visto le tue del Moreno?
1: Ciao Moreno, per te il 14 anniversario di Avigiana da Cors, Sandà e Fortuna. E ci resta giù ciao Scofinoz, una viadi da Banadì. No, ad vain, fici gugent. Ciao salut e fa un bel dì. Que je veux tata, tat e pin pemp.
0: E discuora al Moreno Rumen, se vive a Bischofzell. Discuora senza problemi.
1: Ma problemi con le cifre, non ho problemi.
0: Ah, que con gli usciani se crei tu, le cifre tu dasci o Rumen. Ma vai. Se des be quello, ora non è con gli problemi.
1: No,
0: tutto in ordine. Nostra per Moreno Shorta, il graubünde del DJ Mico con la Sandy. Grazie per il telefono. Non hanno mai in giro belze per mezz'ora.
1: Grazie, un bel dia della. Grazie,
0: Vittorio.

0: Graubünde, DJ Miko, Sandy e MC. Tiramisù, in novem però abbiamo fatto festa in Grigion, ma ben era Bischofszell per il Moreno Short ci festeggi il 14 anniversario. Noi continuiamo direct con la prossima gratulazione, ci viene della Miriam Giger. Buonasera.
1: Buonasera. Io le voglio gratulare del Noel che viene, Giurusain, è divisato tutto bene, si sia a tavola, alle 5, quel viene istituto in Giurusain, questi bicone.
0: E allora Paolo, per festa con musica rumenca e rencia, grazie ad ella, Paolo Tadler, allinar per dir con mia flotta Lisalotta e te già vi ci in bel, se va mezzodì.
1: Ciao.
0: Addio. Passa.

Oschea, es po erga tulerter RTR con Linard Perdil, mia flotta Lisa Lotta, pel Noel che veng de Ruschein, el festaggia sia settivel anniversari.

0: RTR in mardiz eva mezzdì e già es lunedì un quart. Bons del bogna ingedina tramitains al giubilare Selina Meier ci festace il 78 anniversari. El surveng grazie al Marlin Solinger ci ho gratulua della duas entriges per ir un po' a fer wellness.
1: RTR, las gratulazions.
0: E qua fissi questo da mia parte, ci vedo sempre a tutti un bel Pacific 7 mezzodì. Per voi il microfono era Natalia Weber, ci vedo sempre a tutti un bel tempo di ciaccia. E scappi in vacanza, noi siamo su dins l'ora un'altra volta da ciò. Ste bene.
1: Il suente mezzodì da RTR. Con sempre verz. Hits. E scopri das. Musica non-stop. Messen zemmen den os redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats ter RTR.
1: Tenor in der Petition der Giuvna PPS, du an ils Lufs in Schweizer, wenn ihr reduziert drastiger mein. Ellas Frequenzas per telefonia mobile ston venir ingiantadas da nova main. Ilia las duas, miu nom, Erwin Kedof, ben venir. La giuvna PPS vuol reducir il dumber da lufs in Svizra drastica main. Plir secziuns cantonales, tranter quellas era quella dal Grischun, lancescen ina petizion nazionala. Quella pretende ina limite da maximalmein 7 trieps in l'entira Svizra. Actualmein dati in Svizra 43 trieps, 13 de quels sulettamein in il Grischun. La TIRS pretende la giuvna PPS proceduras da saietar pli sveltas, mo uscie posse l'alpegiazium venir spendrada a lunga vista. In ulteriore pretensión della petizione è che il costs per il management del Luf vengan pubblicats completamente. La parte entadim la Val Calanca è puspe accessibile a partir da mesemna sera della SIS, qua comunicesce l'uffici de construcción bassa. La vertura regulare suonda dentant pir Gievgia. Da vent da l'ura e la via della Val Calanca mincia mai averta tranter la bunura alla sisa mesa e la saira alla sotja mesa. Il traffic ven regla entras personal da segirtat. La noc uerci plova resta la via serada. Le slavurs per indrizzare in punt d'urgenza da 120 meters continuation. Ils purgiders della Reit Mobila, Swisscom Sunrise e Salt, ston rinnovar lur drets per utilizzare le frequenze da Funk. La Commissione de Comunicazione Concom ha fixato le premisse per l'ingiant delle frequenze ed in prezzo minimale de 255 milioni francs per la nuova surdada. Le frequenze che vengono già duvrate oggi scadono la fin dal 2028. L'autoron vengono quelle ingiantate da nuova main e valen su entro in fin la fin dal 2043. Quant bler che l'ingiant porta na San Inzang Becchdir ed il passana e Becchadina da in du mondo per tutte le frequenze. Apps e piattaforme facilitation de nuovo le procedure alla douana. Il programma di modernizzazione della Confederazione doveva essere terminato fin dall'on scoplanizzà, che all'Uffizio federale per douana comunicà avant le medie a Basilea. La fine mira è di poter controllare più efficienti persone, veicoli e roba. La popolazione può far diever da quick toll per liquidare compras private ad imprese state a disposizione la piattaforma Passar per il traffic da roba sur confin. Il programma che veni lanciato il 2012 ha costato 400 milioni francs.
2: La meteo.
1: Il suo intermezzo si forma in 5 livelli di cumulo sulle montagne e si è dato pulito per sull'el. In il sursese veni 32 22 gradi, in surselva 19 fin 23 e in la regione di Quira intorno 25 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Tenor in a petizion de la giuvna PPS duen ils lufs in Svizra venir reduzits drasticamein. E de brandistas e de brandists anna dina de main competenzas da basa. Ille las trais, minum, Erwin Kedov, benveni. La giuvna PPS vuol reducir il dumber de lufs in Svizra considerablemein. Plire secziuns centunales, tranter quellas era quella dal Grischun, lancescen in a petizion nazionala. Quella pretende in a limite da maximalmein 7 treps in l'entira Svizra. Actualmein dati in Svizra 43 treps. 13 de quels sulettamein in il Grischun. La Tiers pretende la giuvna PPS proceduras da saietar pli sveltas. Mo uscie possia l'alpegiazion venir spendrada a lunga vista. In ulteriore pretensión della petizione che il costs per il management de l'UF vengan pubblicats completamein. Emprendistas ed emprendists hanno dine pli nausches competenzas da basa. Ortwart critica seien las abilitats de scriver e las enconoscientes da matematica. Quede musse in recerche ter redond 2.900 responsables per la formazione. Tenor las firmas domandadas seien la situazione venida mendre ils de vos 5 fin diagions. Per ils managis de ventia uscia pli e pli grev da chattare emprendistas ed emprendists adattats. Redund 3/4 dals managis sustingia ils juvenils cum mesiras de promozion supplementaras. Apps e plataformas facilitation de nov las proceduras alla duana. Il program de modernizzazione della confederazione doi esser terminale fin de l'on scoplanisà. Quea l'Uffici federal per duana comunicà avant las medias a Basilea. La fine mira è di poter controllare più efficienti persone, veicoli e roba. La popolazione può fare diever da quick sold per liquidare compras private, ad imprese stata a disposizione la piattaforma Passar per il traffico da roba sul confine. Il programma che veniva lanciato nel 2012 ha costato circa 400 milioni di francs. Jindes di Saira kurt avant las nov ein motociclist de 22 ans fat in accident per acna culpa a Quira. Kurt avant la plaza della posta ha il pers la controlla sur de ses vehicle de cupicia. Tenor comunicazione della polizia della cittat saia el sablessa greva main. Il servizio de salvament de Quira a transportare in l'ospital cantonal, nua quinza era prendi nem prove de sang e de durin. La Grabenstrasse è stata serata per redond 3 ore.
2: La meteo.
1: Il suo intermezzo si forma in 5 nivelli di cumulo sulle montagne su scegliò dati per gronda parte sull'egli. In il sursese vengono 30-12 e 22 gradi, in surselva 19-23 e nella regione di Quira intorno 25 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La Saira der RTR. Cun
2: sempre verz.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: Nu che la musica è da casa.

musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR.

0: las novitats ter RTR.
1: Tenor in a petizion de la giuvna PPS duan ils lufs in Svizra venir reduzits considerablamein ed emprendistas ed emprendists han adina da main competenzas da basa. Il las quatter, mio nom, Erwin Kaduf, benvegni. La giuvna PPS vuol reduzir il dumber da lufs in Svizra drasticamein. Plir secziuns centunales, trantar quellas era quella dal Grischun, lancescen in a petizion nazionala. Quella pretende in a limite da maximalmein 7 trieps in l'entira Svizra. Actualmein dati in Svizra 43 trieps, 13 de quels sulettamein in il Grischun. La TIRS pretende la giuvna PPS proceduras da saietar pli sveltas. Mo uscia posse l'alpegiazion venir spendrada a lunga vista. In ulteriore pretensione della petizione che ils costs per il management del LUF venien publiciats completamein. Emprendistas ed emprendists han adine pli nausches competenzas da basa. Ort wart critica seien las abilitats de scriver e las inconoscientias de la matematica. Quede mussa in recerce terredont 2.900 responsables per la formazion. Tenor las firmas domandadas seien la situazion venida mendra ils de vos 5 fin 10 ons. Per ils managis da ventia uscia pli e pli grev da chattar emprendistas ed emprendists adattats. Redond 3/4 dals managis sustegn gia ils juvenils cum mesiras da promozion supplementaras. Apps e plataformas facilitation de nov las proceduras alla duana. Il programma de modernizzazione della Confederazione doi esser terminale fin de l'on scoplanisà, quae all'Uffizi federal per duana comunica avant las medias a Basilea. La fina mira è da poter controllare pli efficient persones, vehicles e rauba. La popolazione può far diever da quick toll per liquidar compras privates. Ad intrapreses stat a disposizione la plataforma Passar per il traffic da rauba sur confin. Il programma che veni lancià il 2012 a custa stiars 400.000 francs. Jindes di saira kurt avant las nov ein motociclist de 22 ans faccia cuire in accident per acna culpa. Kurt avant la plaza della posta a il pers la controlla sur de ses vehicle de cupicia. Tenor comunicazion della polizia della citat saia el sablesa greve main. Il servetsch de salvament de cuire a transportail in l'ospital cantonal nua quins aira prendi in emprove de sang e de durin. La Grabenstrasse è stata serata per rond 3 ore.
2: La meteo.
1: Da maun e pushmaun dati bler sull'el con incins vels de nivels e nivels de cumulus, gievgia splendur il sull'el per parci zont din ciel serein. La temperatura maximale è intun 26 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: La nede da vin 2026 dal signor Edi pudes vantir fich buma, dice una sommelier professionella.
2: Il Pinot Noir, che naturalmente è un effetto importante per noi del Grigion, l'ezza da giù seguire in effetto buona qualità.
1: Perché il vin da quest'anno pudes erenge nir specialmente buon ans quinta la sommelier Fei Köhler più tardi in questa emissione. E più tardi, Turas Guededas, tre la città da cura, sono già popolare scuola me. La città registra cifre da record, la reportage ti è sudins verso la fine dell'emissione. E non squintens, perché c'è il chauffeur da posta in Surselva, è in avanti una situazione tendida.
3: Der längere Arbeitszeit gegenüber, die man vorher hatte, wird für einzelne Mitarbeiter die Attraktivität gemildert, oder? Was eigentlich. Was nicht mehr so attraktiv macht, um bei uns zu arbeiten.
1: La Konsequenz sei eine nota Fluktuation, nur die Matisens des Regimes. Elschkiuns Walter Tresch ist mort in l'été de 78 ans. Al Mikrofon ist Tobias Faller, già wie eine pacifica ed interessante Saira in queste Zondes. La scolazium de juvenils in Svizzera seja peggiureda als ultims ans, qualò constaten las enterprises ci impiegan giarsums. L'Ervin Caduff cu las novitets.
4: Emprendistas ed emprendists han adina pli nauschas competenzas da basa. Ort vart critica sain las abilitats da scriver e las inconoscientias da la matematica. Quade musa in recerce ter redont 2.900 responsabels per la formazion. Tenor las firmas domandadas sai la situazion venida mendra ils da vos cinch fin dia jons. Per ils managis da ventia uscia pli e pli grev da chatar emprendistas ed emprendists adattats. Redont tres quarts dals managis sustinge als juvenils cum mesiras de promozion supplementaras. En Svizra dati memia paucas medias e memia paucs medis dufans. Tenor in studi dell'Universitat de Berna stoi medi dufans proveder in tras lauter 1600 dufans. Las differenzas cantonales sind entant grondas, in il cantun Appenzell d'Adora sto in a media che lavura cum plein s'occupar da 4.750 ufans, in il cantun Genevra moda 750. La giufna PPS vuol reduzir il dumber da lufs in Svizzera drasticamein. Plire sezions cantonales, tranter quellas era quella dal Grischun, lancescian in a petizion nazionala. Quella pretende in a limite da maximalmein 7 trieps in l'entira Svizzera. Actualmein dati in Svizzera 43 trieps, 13 da quels sulettamein in il Grischun. La TIRS pretende la giufna PPS proceduras da saietar pli sveltas. Mo uscie posse l'alpegiazion venir spendrada a lunga vista. In ulteriore pretensión della petizion è che ils custs per il management del luf venien publiciats completamein. La PPS dal Grischun di GEA all'iniziativa di neutralità lanciata dalla partita mamma e na all'iniziativa d'alimentazione scoera al dritto di vujar con 16 giorni. Tutte le tre parole hanno le co-membres e le co-membres della partita popolare prendi unanima main a chiaggiunta la radunanza ordinaria da dier saira a Lyon. Jindes di Saira kurt avant las 9 ein Motociclist de 22 ans faccia cuira in accident per ac na culpa. Kurt avant la plazza della posta ha il pers la controlla sorts da ses vehicle de cupicia. Tenor comunicazione della polizia della città saia il sablessa greva main. Il servizio de salvament de cuira a transportare in l'ospital cantonal, nur che sa era prendi in prove de sang e de durin. La Grabenstrasse è stata serrata per adont 3 ore.
1: Ed è una triste novità del sport de skis svizzer, ci per tu accio in dels grandi skiuns del Cantumuri.
4: Walter Tresch è mort. Il Schiun Suranais aveva 78 ans. Il stavos 13 ans de sia vita a Tresch passantà a Lanch. Tresch è sta aktiv durant l'era de Bernard Russi e Roland Colombet. El era un grand allrounder che sta in il podest de tutte le tre discipline alpine dall'Ezzegiada. Walter Tresch ha guadagnà 4 cursas dalla Coppa Mondiale, in rapida e 3 combinazioni, tranter quellas las prestigiosas da Kitzbühel e Wengen. Schkoi a nomor da sia famiglia sei a Tresch sa drumantà pascheivlamain zünder in a pli lunga Malzogna.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: La stets süte e tschoda ha fatto problemi als Bauers in Svizzera, ma na tuts, als Viticultur sem gia plascheir.
2: Pli fetsch che la vigna sto piti, meglier ciai, co vigna in Minchekas in on, sur tot pol grisun traccio in febbien on da vigna.
1: La sommelier Fei Köhler ans Quinte c'è ci desel speziell wie de la Neda del Vin Grigium 2026. Spezielles sunt per erles Tures guidedes tres la Cité da Cuira.
5: Es gibt versteckte Winkel und Ecken in dieser Stadt. Das finde ich sehr interessant.
6: Wir sind ja Meereshöhe Null. Und deswegen ist es schon faszinierend, wenn alles so von Bergen umgeben ist.
1: Nus wenn solia savair per si celas turas tres la cité da Cuira su musche ben visitedes e wenns pigliò part per vusse d'üne da quellas. Ma giusto scu prossem, voque pels chauffeurs de l'auto da posta in Surselva e per si quels e mencia d'üne difficultets col no furari. Al prüm gordensuose scuce che voi in avent colora.
0: La meteo.
4: Da meun e pusch meun da ti bler sulegl cun incins vels da nivels e nivels da cumulus. Giev gia splendur il sulegl per part schizont din ciel zerein. La temperatura maximala end un 26 grads.
1: In März waren

0: Curado Rumänsch, Pacific Versa 6, nous essen giat las novitäts sportives.
1: RTR Sport.
0: Al prüm giust una novität triste della Szene de Skis. Al Skiuns del Chantum Uri, Walter Tresch, is mort in l'età de 78 anni. Tresch oppassantu als ultims 30 anni a Lansch. El der aktiv insieme con Bernard Russi e Roland Colombin. Walter Tresch der un Allrounder, ci desrivos il podest in totes tre discipline de quella volta. El ha guadagnò 4 courses della Coppa Mondiale. Una corsa val e tre combinazioni, trent roter kids püel e vengen. Scusa sia famiglia comunicò, sai a Walter Tresch in durmanzo pagiavel mensch, si avvi una malattia più lunga. Balapè, Castriot Imeri, müde dels Young Boys der Union Berlin, scusa tos dos clubs em comunicò. Lo giova Imeri insieme con sia vel collega Mauro Lustrinelli. Imeri der insieme con Lustrinelli la stagione passata in Prast a Thun, curce Thun ha guadagnò il titolo del campione svizzer. Al Roman da 26 anni, es nia del 2022 dels Young Boys, ans der al terservet. Ed a propos FC Thun, con Patrick Kristall, rivinge veder dall'Estonia, dal prüm FC Köln, der Thun. Al Center müde fin la stagione, fin la fin della stagione di Prast, del Champion Schweizer, Thun e già l'opzione da compra, scuccia l'FC Thun o scrittoz. Kristall o bedes docians, opero giovò già 14 giorni la nazionale dell'Estonia, con 14 anni e 445 dis, dera Patrick Kristall al più giovane giovedere, ci ho me giovò la più alta liga dell'Estonia.

0: Il di der RTL.
1: Io appena per voi in una survesta dels più importanti temi da dots mardis. Mio nome è Olivia Christen, buonasera. Ci che vuol dire alla parte del pliante dem della Val Calanca so puspe fa qua in avenda masiam na sera la sis. In studentan quinta con restrizions a tiams da specie per qua c'è mo in vial e aviarts a di bagagien in a pon d'urgenza. La via è aviarta mo del de ora. La noce d'era si plova fic se la via sarada. Avaundra don duas iamnas on pleras bovas se trao pleras parts della via. Navend de la Val Calanca midainus ossa a la Val del Rhein de Cuera, ple exact a Trimis. Lo o la polizia confiscau plers kilos drogas, de antrauter cocaine, marijuana ad ecstasy. In Svizzer de 39 onai arrestau. Anciato tot con una controlla de personas de rutina, duron quella o l'uomo provau da dismetter 50 grams cocaine, per quai o la polizia decidiu de mirar a ceccia e lo scegliu con tutta cesa. In Svizzera vagi da memia lufs, da quai avvisse la giufna PPS. Plere sezioni cantonali stiante rauter era quella del Grigiun, on per quella lanciau in una petizione nazionale. Quella pretianda di anterauter da vai maximalmein siat trieps in Svizzera. Actualmein dati 43, 13 de quels en al Grigiun. Sins foine de monda da città in luf, duai tenor la giufna PPS era i ple spert. La giufna PPS tema surtut per gli avveni dall'economia d'Alp. Quitau son er las interpreses svizzeras cui vo per amfla giuvens e giufnes cien adatai de fa in imprendissadi. La rajun, las competenzas da base de las imprendistas e dels imprendists ven adina mendras, surtut qua ce pertuca fa quin a scriver. La situazion se divenida continuada main mendra als davos ciunto con dejons. Pleres unions d'economia on domandau 2.900.000 responsables de scolazion. Tam parots, io divise da vus in a biala sera, a vinavon, bien divertimain col program da RTR.
2: Versaira sentia sulla frequenza rumencia, quist mardi al 1 settembre. Lui e del signor Edi approfittò questa stete del ger sull'aglio e della temperatura cioda. Als viticultors e buma sprenze ciò che è detto in Fitch Boom Vign 2026. Noi siamo visitò al viticultur Aaron Candrian, te la vendem già a flash, la reportage tiers udinzi in per minuti. E noi sta glenzenti l'emission Nos Coros e gens ce ci des ent il repertoire dell'emission de Dots, al microfono Fa compagnia al Tobia Faler, già vuoi un'interessante mezz'ora ed in eventi una pacifica sera.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, quella canzone è scomparita dal 1984, usta glaisa Chanel Rumensch, se vuole sis, al signor Edi, esimes la vendemgia, e da quella strada che ho esternus.
1: Del Grigion.
0: Gers di Schotz, con poche plöve già in fat ben a lui e del signor Edi, la vendemgia o cominciò quest'anno 2-3 evenes più bot con otterzans. L'Elia Suzeus ha fatto una visita a Flesch del viticultur Aaron Candrian.
2: La fin de vuost, spetta un ulterior di ciot e le svignes a Flesch. In ad un seine mans volontaris, glede spille bonura le 7 ues, avanciò zu leis ciot alla costa stipa, lo scenum nada Flescher halde. La savour de crema de soleil intorno al viticultur Aaron Candrian lascia supponer l'ora aspettata. E se le grandi onde sono passate, la cialur resta in tema. 2 evenes più bocci, con esità, alla vendemgia comincia quest'anno a Flesch.
3: Tras la calira tut alza il zucchero alle seues, ma di resta spert, dos geu e fram stau in des problems che las viaspos en nidus e ugnus ven. Ja, mai wird tont das viaspos go en geu on. E popi col soleil vien au ein millis e millis. Das geu venus jetzt spendin si giovan schock in dvetze geu no gien stai vit lunder. Fai lo gli schrumpfen, alu datu vete sper bacteris ad urden, alu si plavo son in pega. Schmarschesci lo halt.
2: Grazie alla raccolta anticipata, non sai qua è però un problema. Almai na per le sües. Piuttosto per le mani ci cliano e ci sorvegnano qua e là un pizzo. La settimana non ha oltre da qua ogni grande conseguenza, dichiara Aaron Candrian. La viticoltura orionda Sagogna fa con sia famiglia da spepassa 20 anni vin in Spagna del Grigion. Per una prognosi definitiva sai massa bot, ma la raccolta da quest'anno guarda ora bene.
3: E che circa madame, forse ci sono tutte le pliglie.
2: Pax pass della costa su viene lavorare.
3: Ah ja, ich kann einfach eins weiter runter wieder.
2: Las vignes verdes vinen deliberadas de la raid blaua ci protege duces. El bab, Hannes Candrian, taglia jo las ues, rom per rom. Tanto las vignes da eli nöl, con ses polo jelke in air.
4: E allora, funziona?
5: Tip top, ja.
4: Belle ues, custan?
5: Balletze se, wo so hum. Ja, hum ul zonjes, nuot. Tip top.
4: Io sono avanti al soleil, vien, avanti alle vespre.
5: Sì, per questo non si fa presto, non c'è trasso.
4: E lei ha l'outfit con la vespre?
5: Qui, bene mai, qua là, lui comprava un 30 anni all'America, adesso ci inghiediamo a me. E io ho un 30 anni.
4: Però, allora, le vespre, forse, vengono con amici.
5: Che fai? No.
2: Atmosfera loca. Il Candrian sei da mein Squitch, dice Aaron Candrian. La viticoltura non sa l'entrata principale. Le piante giovane sono ben patite questa sta ed hanno dovrà aua, ma la grande parte delle vigne sono veglias ed hanno registro fuori. Aua supplementare non dovranno quelle e possono survivere senza altre pussi state ciode.
3: Dice le seue, manca un po' più lungo. Salve, non c'è che lei non funziona. Allora, si dice di noi che caure, ma testa un po' caure.
2: Qua non vuol però dire che la viticoltura stetta salda, declara l'ombarbus, con anim calm. Sper le vigne di Riesling Silvaner e Pinot Noir di Aaron Candrian, dette ues più experimentali da collega viticulturs. Impostuter con ues ci sain più resiliente contro cialur. Ed er Aaron Candrian ha investito il futuro. Tanto sia svignes, es recciatan diverse zot

0: autras plantas.
1: Qua num vitiforst, ja us haben plantau mandas, olives, causas, che leine tras biasulei, che fa un buschina dichte krone. Das gwe dat in a lefe beschattig, sans fall verzögerne dickle maduration, a die alts alentire biodiversitat, el reperk, das gwe alts dickle resilienz, alle wieder op widerstandsfähig, statt in a absolute monokultur in sa schock.
0: Intanto sono Rats de Sulai arrivati in provincia Vigna della Costa del Flash e da una delle più vespre si zoppano tanto le sue. Due spizze hanno fin già dato questa buon'ora e malgrado una delle stazze le più ciode in Svizzera, parano le vespre di essere il più grande problema in le Vigne del Flash.

0: Luis Capaldi, almost vustagleis il program Romensch della Saira. E di mardi Saira vincola se si metz l'emissium Nos Coros, oltre musicist e dirigent Willy de Rungs, ci descresce su in Surselva.
1: Mio nome è Willy de Rungs, io sono dirigente profession, oriunds de Vignogne in Unezia e da Pibiarsons a Berna da casa.
0: L'emission Nos Coros udins in post minuts da venda alla 6:30, mardi sera al 1 settembre, culcian il rumensch. Hai es già vis in avent boom divertiments in nostre zondas al microfondisch a dia parots al Tobia Faler. Ste ben.
2: Dalla damon alla sera.

Co proxim suend in bloc cun canzuns de John Antoni de Rungs e de John Giuseppe de Rungs. Omis dus ein bu parens cumai den ton medem mein lumnezians. De John Antoni de Rungs udinus la canzun Sil crescht la furche cun cor Michedau e clavazin cantate dil cor romonsch dalla scola cantonale Quere. Sil suenter suenden duas canzuns religiuses di Opus Sontin, Maria ai stada e tot ci che può cantar. Quellas vaiau dau ad un concert commemorativ il ottobre 2012, kurz ente la morte il componist e la baseglia franzosa a Berna. Ai conten sopran, Laurence Guillon, bariton Wolf Latzel e mezzo sopran Simona Mango, all'orgla accompagna Benjamin Righetti. Scofin lo in a canzun de John Giuseppe de Rungs, che stel mio scolas de musica alla scola cantonale, de deludinus La Citta, cantata di cor juvenil schweizer. Bien divertiment.

Jeu sun Willi de Rungs, oriunds de Lumnezia, ed usa udinus in per canzuns da tempra plitost patriotica, all'enciata da Conrad Bertok, la canzun Valade Splenduronte, cantata dil cormice d'Au Combel, sil suenter da Mia Patria, en arrangement de Giri Specia, cantata dil cor Michedau Vignogn, che aveva dirigiu in certs ons, e sil suenter duas canzuns de Hans Erni, Schkomprem Steil Alve, cantata da Cantus Firmus Sol Selva, e sil suenter Nossa Viarva, cantata dalla Ligia Grigia. Bien divertiment.

Sco proxim suenden trais canzuns da Duris Jalm, che ho presentau a Berna e da Quera il settembre 2021 e che in ministris registradis da Radio RTR. Es interpret sein il ensemble da canto classico, las pars solisticas conten Solange Sierra sopran, Ambra Biagi mezzo, Fabian Meinen tenor e Sergei Afonin bariton. Al clavezin accompagnen Darina Lütti e Christoph Zbinden. Nusodin las canzuns Liafonet, Alas Hirundellas ed il salt dallas dialas dils nanins. Bien divertiment.

Era per bass cormischedau il clavazin con la compagnia Rossini e medemmein de Armin Kadov arrangiau la canzun La Guardia del Barun de John Lorraine Arpagaus, cantada dil cor uvriu de Danis Tavanase.

Alla fin de questa emission udinus es ang duas canzuns finales. La prima canzun ei de Dalvin Muet, col quale vai fatg musica militare e che abbandonau nus per adina en chatta uest con Mosi Santons. De del udinus la canzun Gauda la Vete, cantata puspei del cor uvriu de Danis Tavanase. Sco finizion udinus luang la canzun Saire per Saire de Robert Cantieni, cantata del Rudé da Chant da Lengiadina. In abbiala sera e bien divertimento stai tots lecers, sin se vese.

0: Il di der RTL.
1: Io appena per voi in una survesta dels più importanti temi da dots mardis. Mio nome è Olivia Christen, buonasera. Chi che vuol dire la parte del pleante dem della Val Calanca so puspe fa qua in avenda masiam na sera la sis. In studenta un quinta con restrizions a tiams da specie, per qua c'è mo in vial e aviarts a di bagagien in a pon d'urgenza. La via è aviarta mo del de ora, la noce d'era si plova fic, se la via serada. Ava un radon duas iamnas, on pleres buvas se trao pleres parts della via. Na vende la Val Calanca mi dainus ossa a la Val del Rhein de Cuera, ple exact a Trimis. Lo o la polizia confiscau eir plers kilos drogas, de antrauter cocaine, marijuana ad ecstasy. In Svizzer de Trentinons onai arrestau. Anciato tot con una controlla de personas de rutina, duron quella o l'uomo provau da dismetter 50 grams cocaine, per quai o la polizia decidiu de mirar a ceccia e lo scegliu con tutta cesa. Ein Svizzera vagi da memia lufs, da quai avisse la giufna PPS. Plere sezions cantonales, de anterauter era quella del Grigiun, on per quai lanciau ina petizion nazionala. Quella pretianda de anterauter da vai maximal main siat trieps ein Svizzera. Actualmein dati 43, 13 de quels en al Grigiun. Sins foine de monda da città in luf, duai tenor la giufna PPS era i ple spert. La giufna PPS tema surtut per gli avveni dall'economia d'alp. Quitau son er las interprese svizzeras cui vo per amfla giuvens e giufnes cien adatai de fa in imprendissadi. La ragion, las competenzas da base de las imprendistas e dels imprendists vegn ad in amnendras, surtut qua ce per tocca fa quin a scriver. La situazion se divenida continuada main mendra als de vos ciunto con de gens. Pleres unions d'economia on domandau 2.900.000 responsables de scolazion. Tam parots, io divise da vos in a biala sera, a binavon, bien diverti main col program da RTR.
0: La saira da RTR. Un sempre verz, hits, escubridas. Musica non-stop.

0: PNR.
1: Per vus al puls della musica.
2: Dal Semper Verd. Suril Hit. Finter la scovrida.
1: RTR.
2: Usciveria scolavita.

0: Scetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Scetta canzons, diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: musica per in iscadì. Per tai.
1: Hold on, hold on. She's waiting for a nightmare, nightmare.
0: Per mai.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet canzons, diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta Nadat.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

Cunir ad aldar, da Men Rauch. Cunir ad aldar oz a bonura na inscuntrà una signura ci dera fatta su fich be, manetches, parasul, ciappé e sa büsch meinte dera saive un cert parfümcisch tornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses faziolin soagliet ses delicat nasin. L'uresco simple, paur martuffel, da quai stoved largiar il scuffel, am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in accorta, c'ha l'aldüm a ses parfüm.

Adina Q, da Gian Fontana. Adina Q e wow di nom, mi batte il cor si spert. Legria va in tocan som, come è tra il giovane vert. Adina Q e vese l'inel, tiu egli, carina clar. Mi oisis cosci niev su lei, lese mio cor li già. Adina Q e wow del vent, salvadi primaveun. Lustre hasti, carina rient, a mi sul front culmeun.

Vita, da Jon Guidon. La vita es l'air, e tu, uman, tu es sul ciomp il semnadur. O butta sems lugeins e buns, i semna d'una in amur, c'è tia frue saia gran, e nazi zagna e cerduns.